0: capito, o ciel che noia.
1: Gioia e pace ben di cuore.
0: Basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà.
1: Gioia,
0: gioia,
1: pace,
0: pace, ho capito, ho capito, o ciel che noia.
1: Ben di cuore,
0: pace, gioia, basta, basta, basta, per pietà. Ma che perfido destino,
2: il vecchio non mi conosce.
0: Ma che barbara giornata,
2: a mia sorte fortunata.
0: Ma che perfido destino, ma che barbara giornata. Ma che perfido destino, ma che barbara giornata. Tutti quanti a me davanti, tutti quanti a me davanti, tutti quanti a me davanti.
2: Di libertà, ma

0: Oh, bravo! Niente affatto! Scusi, son debolezze!
1: E ben Guidone, che vieni a fare?
0: Bella, vengo a farvi la barba, oggi vi tocca!
1: Oggi non voglio!
0: Oggi non vuol? Ti mani, non potrò io!
1: Perché?
0: Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento, barba in testa! Alla Marchesa Andronica, Libion Parchinco e Marone, al Contino Bombe il Ciufa Campanile, urgando l'avvocato Bernardone, che ieri si ammalò di digestione! E poi che serve?

0: Giorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che mi avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado.
1: Che serve? A modo su. Vedi che fantasia. Va in camera a pigliar la biancheria. No, vado io stesso, or non più.
0: Dunque andiamo.
2: Giudizio!
1: A voi!

0: avvertir vi voglio, cara, che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimo!

0: al fine, eccoci qua. Figaro, dammi man. Potter del mondo, che tempo indiavolato!
1: Che tempo ti ha innamorati!
0: Ehi, fammi nome, dove sarà Rosina?
1: Ora vedremo, eccola appunto!
0: Ah, mio tesoro, dietro l'anima scellerata, io quindi mi astolta.

0: gli strozzati noi, come si fa?
1: Che avvenne mai?
0: La scala!
1: Ebbene!
0: La scala non è più!
1: Che dici?
0: Chi mai parlare fa?
1: Qual inciampo crudele!
2: Ne sventurato!
1: Zitti!
0: Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Mia Rosina, coraggio!
0: Eccoli qua!
3: Don Bartolo! Don Bartolo!
4: Buon Basilio!
1: E quell'altro?
4: Bene, il nostro notaro, allegramente, lasciate parlare.
0: Signor notaro, doveva di mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte della mia e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura. Benissimo.
3: Ma piano, Don Bartolo dov'è?
1: Ehi, Don Basilio!

0: io ho tutti i torti. Purtroppo è così. Ma tu, briccone, tu pur tradirmi e far da testimonio.
1: Fatto, morto mio, quel signor conte certe ragioni ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
0: E Dio, bestia solenne, per meglio assicurare il matrimonio,